0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Perpinyà, 95.
2: Yo soy un hombre nuevo, talmente nuevo que da tiempo que no soy neanche più fascista. Soy un sensibile altruista, orientista, ed in passato sono stato un po' sessantottista. Da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialisti.

liberale, dico in senso letterale, sono progressisti, al tempo stesso liberisti, antirazzisti, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po'.

femministe, sono disponibile ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista.